non si riesce a stare in paro per donne coi vosi solo. I danno si mi hanno dato, non è che tu prescioglie non gli uva, tanto tu che ci cuzzicaro i paro, ma mi sono zelata da San.